Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia Cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io

con andare via. Per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

non andare via. Io non piango più, io non parlo più. Mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare, e ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

0: 10.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

catalanusiamo, circospetti, ci muoviamo, un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: io, occhio a fanale tu.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

presto sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro-sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Cobolli, opposto al canadese Ojeali Assin, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai Fori Imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
3: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
2: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
4: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una 50 di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico, che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
2: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpita diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma, in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e Il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölgg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: Sono le 9.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashmir. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane, intanto, l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e 50 di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina. Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano, un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Sono le 10:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente ancora sulla Sicilia, da segnalare solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane e sul messinese, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Temperature massime che saranno in aumento, con valori che potranno toccare o andare anche oltre i 30 gradi. I venti inoltre saranno in rinforzo dai quadranti meridionali, soffieranno a tratti sostenuti, con mari da poco mossi fino mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mai come in questi giorni dedicati ai festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica assume ancora più significato la giornata che i tifosi italiani, non solo gli appassionati di tennis, si preparano a vivere con tre azzurri protagonisti nei quarti di Roland Garros. Alle 14 Flavio Coboglio posto al numero 4 del mondo, Félix Auger-Aliassime. Alle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top ten occorre una vittoria oggi contro Auger-Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo, per tutti, il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada, prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
2: Gioie e speranze dunque in chiave Italia si intrecciano anche negli animi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno centrato la semifinale di doppio.
4: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincere sia questa che la partita dopo. Flavio può vincere con Aliassime e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte.
5: Mi hanno fatto emozionare tutti, bellissimo il match che aspetta i due Matteo, ce la godremo. Cobo invece speriamo che regali il sogno di avere un italiano in finale.
2: Se l'Italia tennis, seppur orfana a Parigi di Jannik Sinner, non smette di entusiasmare di tutt'altre faccende affaccendata quella del calcio, alla prima uscita dopo il KO in Bosnia, ennesimo flop mondiale. Stasera ore 20:45 la prima delle due amichevoli in attesa del nuovo CT. In Lussemburgo Silvio Baldini presenterà tante giovani promesse. Sabato si replica in Grecia. Chiudiamo col basket, con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 del confronto tra Milano e Brescia, con il primo dei due match in programma al Forum. Domani, con lo stesso bilancio di 1-1, sarà la volta dell'altra serie della semifinale dei playoff scudetto Venezia-Virtus Bologna, che farà tappa in Laguna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Italia anni 60. In studio Ettore Ingrilli. Gli operai morti in via Marturano a Palermo, nuova perizia sulla piattaforma, e dalla piattaforma rimasta in via Ruggero Marturano, ancora dentro l'area transennata dopo la tragedia, che può arrivare la risposta più importante dell'inchiesta. Oggi sono iniziate le operazioni per la rimozione del furgone che faceva da base alla gru, dei bracci e del cestello da cui sono caduti Dani Luc, Tiberi Miai, 49 anni, di origine rumena, e Najahi e Jale Deldine, tunisino di 41 anni, gli operai morti mentre lavoravano sulla facciata. Lo smontaggio sarà eseguito pezzo dopo pezzo, perché ogni componente dovrà essere trasferito in un deposito per la custodia giudiziaria senza disperdere tracce utili agli accertamenti. Il punto centrale sembra essere il sistema di sicurezza, che avrebbe dovuto impedire di operare oltre i limiti consentiti. Rimaniamo a Palermo. Ischemia cardiaca per Sofia, così è morta a soli 20 anni, parlano i genitori della ragazza. Abbiamo finito adesso di parlare con il medico che ha effettuato l'autopsia, la nostra Sofia se n'è andata per un'ischemia cardiaca, morte istantanea. Aveva soli 20 anni, appena compiuti il 30 aprile, era a casa e stava studiando, aveva un esame l'indomani, cioè lunedì, perché Sofia Barilla, la giovane studentessa palermitana che faceva l'Erasmus in Portogallo, è morta improvvisamente domenica sera nella sua abitazione per cause naturali. Ma come possono e come potranno mai darsi pace i genitori, il fratello di 17 anni, gli altri familiari? Papa Francesco Barilla e mamma Silvana Venezia sono volati subito nel paese della penisola iberica, dove ieri è stata eseguita l'autopsia, disposta per fugare ogni possibile dubbio su quella che è comunque una tragedia immane. Ci spostiamo adesso a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, dove un uomo di 37 anni, appunto residente a Santa Maria di Licodia, è morto dopo essersi reciso le arterie, infrangendo alcuni vetri in preda a un forte stato di agitazione, e quanto accaduto nella notte nei pressi della zona del Belvedere. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe andato in escandescenza e, nel violento impatto con le vetrate, si sarebbe procurato profonde ferite che hanno causato una massiva e fatale emorragia. A lanciare l'allarme sono stati i familiari della vittima, allertati dalle urla e dal rumore dei vetri infranti. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha trovato il 37enne già in condizioni disperate a causa della gravissima perdita di sangue. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Paternò, dove i medici hanno tentato invano di rianimarlo. L'emorragia purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul caso e sui motivi che hanno spinto l'uomo a dare in escandescenza indagano ora i carabinieri della compagnia di Paternò, che hanno effettuato i rilievi sul luogo della tragedia e sono impegnati a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Rimaniamo nel Catanese. Quasi 10 kg di marijuana e hashish nascosti nell'armadio in camera da letto. L'uomo, un catanese di 21 anni, è stato scoperto e arrestato dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Ad intervenire sono stati i poliziotti della squadra cinofiche, della squadra volanti, dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania. Durante il pattugliamento nella zona di via Palermo, gli agenti, la squadra cinofili, hanno notato un giovane che, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a lanciare degli oggetti dal balcone. Di conseguenza si sono avvicinati per un controllo, dal quale è emerso, grazie all'infallibile fiuto del carro antidroga di Ares, che il giovane, poco prima, nel tentativo di sbarazzarsene, aveva lanciato dal balcone degli ovuli di hashish. La sostanza stupefacente è stata recuperata e

0: sequestrata dai poliziotti. A quel punto gli agenti hanno subito richiesto l'intervento di altre pattuglie per effettuare un controllo più approfondito del giovane e della sua abitazione. Bene, era l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione, vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut, 10 morti, si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel Biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni. Allerta arancione sulla Liguria di Levante. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

sembra vicino, serenella, e voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone, serenella, ti porto.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna

0: Sono le 13.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
3: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il Forum Economico Internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. E il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO Rutte, chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, le parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar, a un quotidiano tedesco, prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
2: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli. Gianni De Gaetano.
4: Dai Challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi uno di fronte all'altro per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
5: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo secondo me è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
6: Io sto alzando il livello giorno dopo giorno, campo sono sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza, 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
4: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major, secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Boulogne, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassime, 4 dell'ATP.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di oggi mercoledì 3 giugno. Aggressioni abbraccianti, cresce l'allarme a Marsala, una deriva pericolosa da non ignorare. Le campagne marsalesi tornano a far parlare di sé per episodi che destano forte preoccupazione sul piano della sicurezza e della convivenza civile. Negli ultimi giorni una serie di aggressioni ai danni di lavoratori stranieri ha acceso i riflettori su un fenomeno che rischia di assumere contorni sempre più inquietanti, tanto da spingere il prefetto di Trapani a convocare un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le vittime sono braccianti agricoli che ogni mattina prima dell'alba raggiungono i campi per lavorare, uomini che spesso si spostano in bicicletta o con piccoli mezzi lungo strade isolate, diventando bersagli facili di aggressioni e intimidazioni. Chiude per tutto il giorno un tratto della Catania a Palermo, 16 km di autostrada interdetti. Chiude per tutta la giornata di domani, giovedì 4 giugno, nella fascia oraria dalle 9 alle 19, un ampio tratto dell'autostrada A19 Palermo-Catania, mentre scattano da oggi restringimenti di carreggiate che dureranno quasi tutto il mese sulla Catania-Siracusa. Lungo la A19 verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo dallo svincolo di Gerbini-Sferro fino allo svincolo di Catena Nuova. La chiusura viene disposta per eseguire una serie di lavori diurni e, anche se disposta dalle 9 alle 19, verrà solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le lavorazioni necessarie. C'è tutta la speranza, ma non la certezza, di una riapertura anticipata o comunque di percorribilità di alcuni tratti a singhiozzo. San Vito Lo Capo, incendio a Baia Santa Margherita, fiamme vicino alle case. Momenti di forte apprensione ieri pomeriggio a San Vito Lo Capo, dove un vasto incendio di sterpaglie è divampato nella zona di Baia Santa Margherita, minacciando alcune abitazioni e costringendo le autorità a intervenire con un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini. L'allarme è scattato intorno alle 15, le elevate temperature, soprattutto le forti raffiche di vento, hanno favorito una rapida propagazione delle fiamme, rendendo particolarmente complesso l'intervento di spegnimento. Per ragioni di sicurezza è stato necessario bloccare temporaneamente la strada provinciale in direzione San Vito Lo Capo. Il denso fumo che si era sviluppato nella zona aveva infatti ridotto notevolmente la visibilità, rendendo pericolosa la circolazione dei veicoli. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, un autobotto del Comune di San Vito Lo Capo per il rifornimento idrico e due squadre dell'Associazione SOS Valderice, impegnate nelle operazioni di contenimento del fronte del fuoco. Fiamme in un lido di tre fontane, stabilimento evacuato. Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio al lido Munna di Sabici, nella frazione di Tre Fontane a Campobello di Mazara. Il lido è stato fatto evacuare e le persone che si trovavano sia nella sala ristorante bar che in spiaggia sono state fatte allontanare centinaia di metri lontano dallo stabilimento. Alcuni sono fuggiti anche lungo la spiaggia. Sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza. Al momento non si conosce l'origine del rogo. Le fiamme che hanno distrutto lo stabilimento balneare Munna di Sabici di Tre Fontane si sarebbero sviluppate dal vano cucina, non escluso un cortocircuito. E quando si apprende dalle prime testimonianze di alcuni dipendenti che si trovavano nel lido al momento del rogo. Chi stava in cucina ha chiesto aiuto, racconta il barman. Così abbiamo utilizzato i 10 estintori che abbiamo in dotazione, ma non riuscivamo a spegnere il rogo. Abbiamo chiesto altri estintori ai lidi e bar vicini, ma quando ci siamo accorti che non riuscivamo ad avere la meglio, ci siamo allontanati e nel frattempo abbiamo fatto evacuare il locale. Per quasi mezz'ora è stato il panico, gente che fuggiva sulla spiaggia, altri invece a piedi sul lungomare. San Vito Lo Capo, il piano criminale del 12enne, colpire 3 musulmani della mia classe e una ragazza nera. Il 12enne che nella scuola di San Vito Lo Capo ha tentato di accoltellare un professore aveva scritto in una chat che i suoi principali bersagli erano 3 sprovveduti musulmani della mia classe e una ragazza nera di un'altra classe. Gli inquirenti alla sezione

0: antiterrorismo del Rossi di Palermo devono ora stabilire chi fossero gli interlocutori del dodicenne nella chat per capire chi lo abbia influenzato a commettere crimini. Alla vigilia del raid nella scuola, il dodicenne di San Vito Lo Capo ha scritto a un amico: lo faccio per ragioni politiche. Teoricamente io vorrei essere ritenuto penalmente responsabile, ma in Italia minori di 14 anni non possono essere trattenuti in un tribunale penale. Secondo la legge italiana, il cervello di un minore di 14 anni non si è letteralmente sviluppato abbastanza per comprendere le proprie azioni. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Riesplode il fuoco incrociato sull'Iran e il Medio Oriente. Teheran lancia missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait, dove vi sarebbe almeno un morto, dopo un attacco statunitense sull'isola iraniana di Keshm. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. È l'ultima esternazione di Trump, che aggiunge: se non avessimo attaccato l'Iran, Israele non esisterebbe più. E Israele continua ad attaccare in Libano. Sarebbero una ventina i morti solo oggi, inclusi due paramedici. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Diversi gli attacchi di Kiev oggi oltre confine, perfino su siti petroliferi di San Pietroburgo, dove proprio oggi si inaugura il Forum Economico Internazionale promosso da Putin. Più a sud, due morti nella regione di Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. Il Cremlino annuncia risposte sistematiche. Vi sarebbero due morti a Kharkiv. E a Kiev si riuniscono intanto i vertici della NATO, presenti il segretario generale Rutte e il presidente del comitato militare, l'ammiraglio italiano Cavo Dragone. La Commissione europea ha presentato oggi le nuove raccomandazioni all'Italia su molte materie, dalla correzione della spesa pubblica alla lotta al lavoro nero alle misure in sostegno all'università. L'Italia deve inoltre ridurre i sussidi dannosi per l'ambiente, categoria che include anche agevolazioni fiscali sul carburante fossile. Bruxelles considera il taglio delle accise, provvedimento adottato dal governo Meloni, una misura non coerente con gli obiettivi climatici e invita a ridimensionare questo tipo di interventi. La grazia concessa a Nicole Minetti. Al termine di settimane di nuove verifiche in Italia e all'estero, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Lo scrive in una nota la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni. I fatti riportati nelle notizie di stampa, dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività, non corrispondono al vero, sostiene Nanni, e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Tennis, azzurri in primo piano al Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Auger Aliassime, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini-Arnaldi, già definita l'altra semifinale, Zverev contro Mensik. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il fronte atlantico che impegna l'Italia non porta grandi conseguenze sulla Sicilia se non un po' di variabilità in questa prima parte di giovedì, specie sul versante tirrenico, seguita però già dal pomeriggio da ampie belle schiarite su tutta la regione. Sarà un giovedì in prevalenza asciutto e soleggiato, con al più qualche velatura di passaggio e un clima molto piacevole anche per via di venti di mestrale che portano un generale lieve calo delle temperature, massime domani comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte dell'isola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: C'è qualcuno che mi sa dire che cos'è questo senso di vuoto sceso dentro me?

Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Sono le 16:03.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel Medio Oriente rimane altissima la tensione. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait con almeno una vittima in risposta al raid americano sull'isola iraniana di Keshm. Donald Trump rilancia sostenendo che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiungendo che senza l'attacco americano Israele non esisterebbe più. Intanto l'esercito israeliano prosegue le operazioni in Libano, dove oggi si conterebbero circa 20 morti, tra cui due paramedici. Sul fronte russo-ucraino si registra una nuova spirale di violenza. Kiev ha colpito diversi obiettivi oltre confine, inclusi impianti petroliferi nell'area di San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale voluto da Putin. Nel sud della Russia si segnalano due vittime nella regione di Smolensk, mentre un pullman diretto in Crimea è stato centrato da droni ucraini, almeno 7 civili uccisi. E a Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia che contiene elementi di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari anche all'energia per fronteggiare gli effetti della crisi medio orientale. Il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 migranti sono stati bruciati vivi dentro un minivan fermo a un distributore lungo la statale 106. Due pakistani fermati, molto probabilmente caporali che assoldavano uomini per lavorare nei campi, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto mostrano i due sospetti mentre bloccano le portiere del mezzo prima di appiccare il fuoco. Le vittime sono 3 afghani e un pakistano. Alla prima uscita dopo la mancata qualificazione mondiale, la nazionale di calcio, affidata momentaneamente al CT dell'Under 21 Silvio Baldini, gioca stasera la prima delle due amichevoli che chiudono la stagione. Alle 20:45 azzurri in campo in Lussemburgo, domenica altro test in Grecia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di oggi mercoledì 3 giugno. Aggressioni abbraccianti, cresce l'allarme a Marsala, una deriva pericolosa da non ignorare. Le campagne marsalesi tornano a far parlare di sé per episodi che destano forte preoccupazione sul piano della sicurezza e della convivenza civile. Negli ultimi giorni una serie di aggressioni ai danni di lavoratori stranieri ha acceso i riflettori su un fenomeno che rischia di assumere contorni sempre più inquietanti, tanto da spingere il prefetto di Trapani a convocare un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le vittime sono braccianti agricoli che ogni mattina prima dell'alba raggiungono i campi per lavorare, uomini che spesso si spostano in bicicletta o con piccoli mezzi lungo strade isolate, diventando bersagli facili di aggressioni e intimidazioni. Chiude per tutto il giorno un tratto della Catania a Palermo, 16 km di autostrada interdetti. Chiude per tutta la giornata di domani, giovedì 4 giugno, nella fascia oraria dalle 9 alle 19, un ampio tratto dell'autostrada A19 Palermo-Catania, mentre scattano da oggi restringimenti di carreggiate che dureranno quasi tutto il mese sulla Catania-Siracusa. Lungo la A19 verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo dallo svincolo di Gerbini-Sferro fino allo svincolo di Catena Nuova. La chiusura viene disposta per eseguire una serie di lavori diurni e, anche se disposta dalle 9 alle 19, verrà solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le lavorazioni necessarie. C'è tutta la speranza, ma non la certezza, di una riapertura anticipata o comunque di percorribilità di alcuni tratti a singhiozzo. San Vito Lo Capo, incendio a Baia Santa Margherita, fiamme vicino alle case. Momenti di forte apprensione ieri pomeriggio a San Vito Lo Capo, dove un vasto incendio di sterpaglie è divampato nella zona di Baia Santa Margherita, minacciando alcune abitazioni e costringendo le autorità a intervenire con un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini. L'allarme è scattato intorno alle 15, le elevate temperature, soprattutto le forti raffiche di vento, hanno favorito una rapida propagazione delle fiamme, rendendo particolarmente complesso l'intervento di spegnimento. Per ragioni di sicurezza è stato necessario bloccare temporaneamente la strada provinciale in direzione San Vito Lo Capo. Il denso fumo che si era sviluppato nella zona aveva infatti ridotto notevolmente la visibilità.

0: cucina, non escluso un cortocircuito. E quando si apprende dalle prime testimonianze di alcuni dipendenti che si trovavano nel lido al momento del rogo. Chi stava in cucina ha chiesto aiuto, racconta il barman, così abbiamo utilizzato i 10 estintori che abbiamo in dotazione ma non riuscivamo a spegnere il rogo. Abbiamo chiesto altri estintori ai lidi e bar vicini, ma quando ci siamo accorti che riuscivamo ad avere la meglio ci siamo allontanati e nel frattempo abbiamo fatto evacuare il locale. Per quasi mezz'ora è stato il panico, gente che fuggiva sulla spiaggia, altri invece a piedi sul lungomare. San Vitolo Capo, il piano criminale del dodicenne, colpire 3 musulmani della mia classe e una ragazza nera. Il dodicenne che nella scuola di San Vitolo Capo ha tentato di accoltellare un professore aveva scritto in una chat che i suoi principali bersagli erano 3 sprovveduti musulmani della mia classe e una ragazza nera di un'altra classe. Gli inquirenti alla sezione antiterrorismo del Rossi di Palermo devono ora stabilire chi fossero gli interlocutori del dodicenne nella chat per capire chi lo abbia influenzato a commettere crimini. Alla vigilia del raid nella scuola, il dodicenne di San Vitolo Capo ha scritto a un amico: "Lo faccio per ragioni politiche. Teoricamente io vorrei essere ritenuto penalmente responsabile, ma in Italia minori di 14 anni non possono essere trattenuti in un tribunale penale. Secondo la legge italiana, il cervello di un minore di 14 anni non si è letteralmente sviluppato abbastanza per comprendere le proprie azioni." E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La certezza è che ci sarà almeno un italiano in semifinale a Roland Garros. Sono infatti tutti dalla stessa parte del tabellone i nostri tre tennisti giunti ai quarti dello Slam parigino. Prima a scendere in campo oggi Flavio Cobolli opposto al canadese Auger Aliassime. Stasera non prima delle 20:15 il derby tricolore tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi. Definita ieri l'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mensink. All'insegna delle sorprese anche il torneo femminile, clamoroso KO della numero uno del mondo Sabalenka, battuta in 3-7 in rimonta dalla russa Schneider, che in semifinale affronterà la Chmielinska. Proveniente dalle qualificazioni, la polacca ha eliminato la Kalinskaya Kostiuk-Andrejeva all'altra semifinale. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani. Ancora una volta solo spettatrice, l'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli, la prima stasera in Lussemburgo. Gianni De Gaetano.
3: Ci saranno 66 giocatori di Serie A ai mondiali di USA, Canada e Messico che inizieranno giovedì 11 giugno. Magra consolazione ai noi, anzi si acuisce ancor più il dolore dell'ennesimo fallimento azzurro. La ricostruzione, l'ennesima, sarà lunga e per il momento lontana dall'averne sembianze, mancando ancora il nome del nuovo commissario tecnico legato all'elezione del presidente FIGC fissata il 22 giugno. Ma si sa, the show must go on. Ci sono due gare test da giocare ad iniziare da stasera in Lussemburgo. Ecco le giovani speranze da Pio Esposito in giù, tutti presi per mano da capitan Donnarumma e dall'amor di patria del CT ad interim Silvio Baldini.
4: L'emozione che provo in questo momento qui è la gratificazione, mentre l'emozione di sentirmi allenatore della nazionale l'ho vissuta nell'attesa, no? Aspettare questo giorno per dire sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Invece in questo momento mi sento orgoglioso da rappresentare gli italiani, tutti questi che sono all'estero, come mi è stato detto, hanno riempito lo stadio, quindi mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente.
3: Domenica 7 si replica in Grecia.
2: Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile in campo alle 21:30 a Brasilia contro la Bulgaria nell'incontro d'apertura della Nations League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma...
2: Ma ti rendi conto di cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Sono le 18.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Pur senza negare un duro scontro con Netanyahu sul Libano, Trump ha poi ripetuto: se non avesse attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm, colpendo una torre radio. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Sull'altro fronte, sospesa l'avanzata di terra in Libano, Israele non rinuncia però ai raid. Solo oggi i morti sarebbero una ventina. A Washington intanto proseguono i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La Commissione europea conferma che l'Italia resta tra i paesi con squilibri economici, mentre Grecia, Paesi Bassi e Svezia escono dalla procedura. Il vicepresidente Dombrovskis rileva che il deficit italiano nel 2025 resterà sopra il 3%, sollecitando il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Parallelamente Dombrovskis conferma l'apertura alla flessibilità sulle spese energetiche, richiesta anche dall'Italia. La clausola, già prevista per la difesa, potrà essere usata per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo. Le risorse però non potranno finanziare tagli temporanei ad accise o bollette, ma solo investimenti che riducano la dipendenza dal combustibile fossile. Il ministro Giorgetti commenta: recepite le nostre proposte. Restano in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani accusati di aver ucciso 4 giovani, 3 afghani e un pakistano, dentro un'auto data alle fiamme. Per loro anche l'aggravante della premeditazione. Un caso di gravità assoluta risolto in 48 ore grazie alla stretta collaborazione tra polizia e carabinieri proprio per l'estrema gravità del fatto, ha detto il questore di Cosenza, Borrelli. Si completa stasera l'andata della finale dei play-off di Serie C, Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo col risultato di 1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

parole. Quando la vita, una vita verrà, verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il fronte atlantico che impegna l'Italia non porta grandi conseguenze sulla Sicilia se non un po' di variabilità in questa prima parte di giovedì, specie sul versante tirrenico, seguita però già dal pomeriggio da ampie belle schiarite su tutta la regione. Sarà un giovedì in prevalenza asciutto e soleggiato, con al più qualche velatura di passaggio e un clima molto piacevole anche per via di venti di mestrale che portano un generale lieve calo delle temperature, massime domani comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte dell'isola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari. Prima o poi incontreremo Khamenei. Sono le ultime dichiarazioni di Trump sulla crisi iraniana. Nel Golfo, tuttavia, nelle scorse ore ancora scambi di ostilità. Gli USA hanno colpito l'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Anche le atlete palestinesi nel mirino delle autorità israeliane. La federazione calcistica palestinese denuncia l'arresto in Cisgiordania e il fermo prolungato di 3 giorni a Gerusalemme di una giocatrice della nazionale, la 20enne Randa Lawani, assieme ad altre giovani donne. Secondo l'esercito israeliano erano sospettate di promuovere attività terroristiche. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera. Oggi davanti al GIP di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto per Manuela Aiello, madre della piccola, e per il compagno Emanuel Iannuzzi. La donna in lacrime ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. I due sono accusati di maltrattamenti aggravati come causa di morte.
3: L'economia.
2: A differenza della Grecia, che è uscita dalla procedura di infrazione, l'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica. Lo scrive la Commissione oggi nelle sue ultime raccomandazioni. Tra queste la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva per sostenere i salari, frenare la fuga dei lavoratori all'estero e sopperire alle carenze nelle professioni sanitarie. Bruxelles esorta inoltre a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ufficializza l'apertura alla richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi verso misure transitorie, ma dovranno sostenere interventi orientati a ridurre la dipendenza delle importazioni di combustibili. Recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti. L'ennesimo scambio di colpi nel Golfo fiacca le borse, Piazza Affari in linea con il resto d'Europa cede circa l'1%, risale lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 75 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon ascolto da Ettore Ingrilli agli ascoltatori di Radio Italia anni 60. Un 86enne è morto nel reparto di medicina e chirurgia d'urgenza del Policlinico di Palermo dove era ricoverato. L'uomo era stato trovato dal personale dell'ospedale con il volto insanguinato. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri e la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Secondo una prima ricostruzione, a ferire gravemente la vittima sarebbe stato il paziente che si trovava nella stanza con la vittima. Pare che, per ragioni ancora poco chiare, tra i due sarebbe nata una discussione che sarebbe degenerata. Durante lo scontro la vittima sarebbe stata colpita al viso con un bicchiere riportando lesioni gravi. Subito soccorso dal personale medico, le sue condizioni sono peggiorate nelle ore seguenti. Dopo 48 ore, l'uomo è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche e stanno ascoltando i pazienti e operatori presenti al momento dei fatti. Le indagini puntano a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire se il colpo ricevuto sia stato determinante per la morte dell'86enne. Cambiamo argomento. Grazie alle segnalazioni che sono pervenute al numero della mia segreteria che ho messo a disposizione, siamo oramai sulle tracce del balordo che ha tentato di travolgere con la sua auto dei giovani all'uscita da una discoteca. Lo afferma il sindaco di Taormina Cateno De Luca spiegando che due testimoni hanno preso la targa della vettura e il dato è stato trasferito al commissariato di polizia che un ragazzo è rimasto ferito con un sospetto trauma cranico è stato visitato e dimesso dal pronto soccorso. Ho sentito i suoi genitori, aggiunge De Luca, che stanno procedendo a sporgere denuncia. Sono scattati i controlli in tutti i locali, rivela il primo cittadino grazie all'azione del comandante della polizia locale Giuseppe Cacopardo. Una questione che richiede un approfondimento definitivo, i locali saranno anche a norma per la sicurezza interna, ma il tema è la possibilità di regolamento di conti all'esterno del ritrovo. Da uomo dell'istituzione e genitore pretendo che anche controlli sulle dinamiche che avvengono al di fuori, tutte le attività che svolgono intrattenimento devono essere dunque inserite in un contesto di sicurezza complessiva. Sto preparando, annuncia il sindaco di Taormina, un'apposita nota da inviare al presidente del Consiglio Meloni, al ministro dell'Interno Piantedosi e al presidente dell'ANCI. Quanto accaduto è un campanello d'allarme che ci deve fare riflettere. Servono azioni concrete e interforze con tutte le istituzioni. Il prefetto di Messina ha già convocato per venerdì prossimo un tavolo di lavoro. Ho convocato anche i gestori del locale perché deve essere messo in atto tutto quanto necessario per evitare questi episodi. Cambiamo ancora argomento. Invasione della corsia di marcia opposta, sorpassi pericolosi in curva e violazione del limite di velocità. Sono le infrazioni contestate dalla polizia stradale di Catania all'autista di un autobus di una ditta di trasporto siciliana commesse mentre percorreva il tratto stradale tra Via Grande e Zafferana Etnea. L'uomo è stato sanzionato con ritiro della patente. Le indagini sono state avviate dalla polizia stradale dopo la segnalazione di un automobilista che stava percorrendo la stessa strada e che quando ha assistito alle manovre pericolose messe in atto dal bus ha filmato l'accaduto e ha trasmesso un esposto allegando il video. Dopo averlo identificato, gli agenti alla polstrada hanno provveduto a sanzionare il guidatore dell'autobus con il ritiro della patente. Ultima notizia, Santo Stefano di Briga, frazione di Messina, con una grande festa si prepara a celebrare la storica voce di Topo Gigio. Il 6 giugno prossimo Peppino Mazzullo spegnerà 100 candeline e festeggerà insieme agli abitanti con il taglio della torta in piazza San Giovanni. Alla soglia dei 100 anni il maestro riprende il ruolo di Topo Gigio e dedica un pensiero ai più giovani. Ognuno di noi ha il divino dentro. Se lo svegli farà cose divine. Cosa sono le cose divine? Quelle che non fanno male agli altri. Alla festa per i 100 anni di Mazzullo parteciperanno anche l'attore Leo Valli, attuale voce di Topo Gigio, e il cantautore e compositore Franco Fasano. Bene, tutto per quanto riguarda questo appuntamento con l'informazione regionale su Radio Italia anni 60. Grazie per l'attenzione e buon ascolto con Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

più è rich, io capricci. Ma va bene così, giù di lì, rivestirsi.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, le raccomandazioni della Commissione europea all'Italia. A differenza di altri paesi usciti dalla procedura di infrazione, il nostro paese rimane in uno stato di squilibrio sui conti. Il commissario all'economia Dombrovskis però apre alla richiesta, anche italiana, di elementi di flessibilità sulle spese energetiche. Esulta il governo. Il servizio di Alessandro Cisilin.
3: Grecia, Paesi Bassi e Svezia sono usciti dalla procedura di infrazione. L'Italia invece continua a registrare squilibri economici e, come noi, Ungheria, Slovacchia e Romania. Il vicepresidente del commissario europeo all'economia Dombrovskis certifica il fallimento nell'obiettivo di un deficit sotto il 3%, permanendo nel 2025 un decimo sopra, ed esorta il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese, la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. E Bruxelles esorta a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo, Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi mediorientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti.
2: E anche l'OCSE ha diffuso oggi stime sull'Italia, riviste leggermente al rialzo le prospettive per il PIL. Nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,5% contro lo 0,4% stimato a marzo. Per il 2027 è atteso un incremento dello 0,6%. Sul conflitto USA-Iran, i toni di Trump oggi tornano a farsi concilianti. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Trump non ha negato poi di aver avuto un duro scontro con Netanyahu sul Libano. Con lui disaccordi tattici, ma poi appianiamo sempre, ha commentato. Se non avesse attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. I quattro migranti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, oggi a Cosenza, conferenza stampa degli inquirenti. È stato un episodio di gravità inaudita. L'episodio è stato ricostruito in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Così il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
4: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro povere vittime, che hanno intorno ai 20 anni. Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana. Questi sono i fatti, in attesa che gli indagati ovviamente diano la loro versione, e questo è il quadro per quanto riguarda in meno di 2 giorni la ricostruzione dell'evento.
2: Stasera alle 20.45 in Lussemburgo, domenica in Grecia, due amichevoli in trasferta chiudono la stagione della nazionale di calcio che ha il marchio indelebile del terzo flop mondiale consecutivo, aspettando il nuovo CT che arriverà dopo l'elezione del presidente federale. Sulla panchina azzurra il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Ed è tutto per oggi, buona serata.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola, dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola.

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Bacio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

guardarti intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Credo che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitto.

morte. Per i sogni che ha rubato la natura, che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

più, t'accetterò da oggi in poi, invulnerabile come sei. D'altronde se ho voluto te, una ragione certo c'è.

ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli,
1: tranne io, che sono Paolo Belli.